Cel naci, naci, naci, literanto baci, baci, baci. Cel naci, naci, naci, literanto baci, baci, baci. Zera naci, naci, naci, literanto baci, baci, baci.